inutil, così fin cielo bianco, e mi puni di esplare. Ilias, tot nás, non si tazi vina, što trhne posledný hlas.